nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Alessandro. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annunzio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
0: Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
0: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.
1: Fammi conoscere, Signore,

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Il Vangelo ci racconta un episodio dove in apparenza ci troviamo davanti a due persone, Gesù e questo scriba, che avevano ben chiaro in testa quali fossero i comandamenti più importanti, e che cioè l'amore era l'unica ragione per cui Dio aveva dato a un certo punto i comandamenti, non per amore della legge, ma per amore dell'uomo. Eppure basta un attimo a noi per considerare un'altra cosa, cioè chissà con quale coscienza Gesù avrà detto quello che ha detto, cioè l'amore a Dio e l'amore al prossimo, e con quale coscienza questo scriba invece ha lodato Gesù perché ha risposto in modo corretto. Cioè il Vangelo di oggi tocca un punto molto delicato, ed è la coscienza di quello che viviamo e di quello che diciamo. Tutti e due erano concordi, erano d'accordo su quale fosse il comandamento più importante, ma Gesù ha una consapevolezza di cosa vuol dire amare Dio e di cosa vuol dire amare il prossimo, che questo scriba magari aveva anche lui, ma certamente non come Gesù. Questo cosa vuol dire? Che non basta avere in mente le cose giuste, non basta avere in mente le frasi fatte, gli slogan, i motti precisi da catechismo, ma occorre che questi pian piano divengano vita della nostra vita, e si capisce subito quando incontriamo qualcuno se quello che dice lo dice perché esce come sovrabbondante dal suo cuore, o se perché lo dice perché deve dirlo. Ecco, chi incontrava Gesù, spesso i Vangeli ci dicono questo, no? È uno che parla come con autorità, non come i nostri scribi. Questa autorità che Gesù mostrava era esattamente questo, coincideva con quello che diceva. Invece gli scribi e i farisei non è che non sapessero le cose, le sapevano anche loro le cose, le sapevano bene, le avevano studiate tutta la vita, ma la loro vita non coincideva con quello che dicevano. Attenzione, non è questione di coerenza anzitutto, non è questione di comportarsi in modo corretto in base a quello che si dice, questo viene secondo anche la misericordia di Dio, ma è l'ideale a cui uno tende nella vita a dichiarare la nostra intenzione. Cioè si vede se uno coincide con quello che dice, con la fede che professa, con la vita che fa, con gli amori che coltiva, con le amicizie che custodisce, eccetera, dalla tensione ideale che ha in sé, cioè dall'ideale che ha nella vita, dallo scopo verso cui è incamminato. Poi magari sbaglia, cade, come tutti. C'è la misericordia per questo, Dio sempre si presenta come misericordia. Ma se il nostro ideale è scentrato, se è deviato, se le nostre vite sono più, la nostra vita è più di una, perché c'è quella che ci porta in chiesa, c'è quella che ci porta al lavoro, c'è quella che ci fa stare in casa, c'è quella che ci fa

coltivare le opinioni, eccetera, allora questo spappolamento, diciamo, nelle varie cose non consente una vera unità. Chiediamo questo dono, carissimi, un cuore unito, perché è lì che si gioca la partita più decisiva. Non basta sapere e fare le cose giuste, occorre che il nostro cuore sia lì, presente in ogni dettaglio di quello che viviamo e diciamo. Chiediamo al Signore Gesù questo dono e alla Vergine che consente a ogni uomo e ogni donna tutta la pazienza di cui ha bisogno per arrivare a questa coincidenza che definitiva sarà solo davanti a Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa, fiduciosi nella tua misericordia, Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la fusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito perché confessandoti, non solo a parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Dio che di chiara luce tessi la trama al giorno, accogli il nostro canto nella quiete del vespro.
1: Ecco, il sole scompare al nostro orizzonte, scende l'ombra e il silenzio sulle fatiche umane.
0: Non si offuschi la mente nella notte del male, ma rispecchi serena la luce del tuo volto.
1: Te la voce proclami, o Dio, divino ed unico, te canti il nostro cuore, te adori il nostro spirito. Amen.
2: A te ho gridato, Signore, e tu mi hai guarito, ti loderò per sempre.
0: Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici. Signore Dio mio, a te ho gridato, mi hai guarito.
1: Signore, mi hai fatto senza ridere dai miei nemici, mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
0: Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, rendete grazie al suo santo nome, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita.
1: Alla sera sopraggiunge il pianto, e al mattino ecco la gioia.
0: Nella mia prosperità ho detto, nulla mi farà vacillare.
1: Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro, ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato.
0: A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio. Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto.
1: Hai curato la mia, la mia veste di sacco in abito di gioia, perché io possa cantare senza posa. Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. A te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito, ti loderò per sempre.
2: Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
0: Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
1: Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come terra scura d'estate, nella riva il mio vigore.
0: Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
1: Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
0: Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
1: Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio.
0: Non siate come il cavallo, come il mulo, privi di intelligenza, si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano.
1: Molti saranno i dolori del regno, ma la grazia circonda la tua vita del Signore. Gioite nel Signore ed esultate giusti, giudicate voi tutti i retti di cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è
0: Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
2: Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.
0: Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri.
1: Perché hai sommato alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
0: Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti.
1: Di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
0: Ora ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.
1: Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
0: Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
1: Esultate dunque, o cieli, rallegratevi, gioite voi che abitate in esse.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno, tutti i popoli serviranno a Lui.
2: Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
2: Ci sazi con miele dalla roccia.
0: Con fiore di frumento.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
2: Signore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Preghiamo Dio, fondamento di tutta la nostra speranza. Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna,
0: fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale.
0: Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace.
2: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena.
0: Perché non fatichiamo in vano.
2: Manda operai nella tua messe.
0: Perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti.
0: Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Vivo nel Santissimo Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.